Io la vivevo tutto là, mi fa bene, e mi avevo una cosa. Mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo messo, mi avevo